0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, oggi è il 17 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un malinteso finanziario con un fornitore o un ente si risolverà grazie a una vostra telefonata ferma ma estremamente garbata. Sarete soddisfatti della vostra capacità di negoziare. Toro, sarete molto concentrati sulla cura di un dettaglio estetico della vostra abitazione, come la scelta di un tessuto o di un colore. Creare un ambiente che rispecchi la vostra anima aumenterà la vostra pace interiore. Gemelli, in amore vivrete una fase di gioco, riscoprendo il piacere del corteggiamento leggero e dei messaggi spiritosi. Questa freschezza darà una spinta energica notevole anche ai rapporti di lunga data. Cancro, vi sentirete pronti a cambiare un'abitudine di consumo eliminando prodotti che non considerate più etici. La vostra coerenza tra pensiero e azione vi regalerà un senso di integrità molto forte. Leone, riceverete una proposta di viaggio per un fine settimana che richiede un adattamento a condizioni spartane. Sarete entusiasti della sfida, desiderosi di testare la vostra capacità di star bene con l'essenziale. Vergine, in amore sceglierete di non indagare su un piccolo segreto del partner, rispettando la sua necessità di avere uno spazio inaccessibile. Questa fiducia incondizionata sarà il miglior regalo che possiate fargli. Bilancia, un vecchio progetto di studio abbandonato per mancanza di tempo tornerà a solleticare la vostra mente. Dedicherete la serata a rimettere in ordine gli appunti, sentendo rinascere una vecchia passione. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una decisione rapida riguardo a un investimento che sembra perdere colpi. La vostra capacità di tagliare

0: piattaforma di preghiera laica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno cari romantici, inizia la giornata di Romantica Radio, prestissimo, è mattina presto di questo giovedì 17 settembre e la voce che sentite qui su Romantica Radio è quella di Paola Coda al posto di Monia per qualche giorno, in attesa che torni tutto alla normalità e la sua voce torni meravigliosa come sempre. Stiamo insieme fino alle 9 però, come di consueto, come accade ormai da qualche mattina, e poi passiamo la palla Ornella Rauccio che prosegue la mattinata di Romantica insieme a voi. Abbiamo tante cose da fare e ci diamo la sveglia a vicenda, quindi voi svegliate me anche con messaggi simpatici, allegri, tutto quello che vi viene in mente di raccontarmi. Scrivetelo al 331-240-7878 e ditemi come mai magari siete svegli così presto e avete Romantica accesa. Io vi regalo il primo brano di oggi che ci riporta nel 1967, quando Jimmy Fontana fece uscire Per vivere insieme. Poi arriverà anche Ornella Vanoni con Innamorarsi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.

Io lo so che tanti all'ascolto sono svegli a quest'ora anche per colpa dei gatti, dei cani, sì, magari, ma dei gatti in particolare che sono molto mattinieri e anche il mio alle 6 è bello pimpante, pronto per una nuova giornata. E vi parlo proprio di loro in questa prima notizia di cui parliamo oggi su Romantica Radio. La scienza ci conferma che i gatti sono le creature più perfette sulla Terra. Hanno riflessi fulminei, hanno un equilibrio straordinario, sono con dei sensi super sviluppati e con un'agilità che sembra sfidare la forza di gravità. E c'è di più, le loro fusa vibrano generalmente tra 25 e 150 Hz, una gamma di frequenze che alcuni studi hanno ipotizzato possa favorire il rilassamento e anche supportare processi di recupero di ossa, tessuti, anche se l'effetto sull'uomo non è ancora stato dimostrato in modo definitivo. Insomma, ogni dettaglio del gatto è il risultato di milioni di anni di evoluzione e dire che sia la creatura più perfetta della Terra, certo, è una provocazione, ma una cosa è sicura: pochi animali uniscono questa eleganza, questa precisione, indipendenza e anche questo fascino come i gatti. Lo so, io sono una gattara, quindi sono anche un po' di parte, però è straordinario quello che fanno. Pupo ci canta Forse e poi arriva anche Tiziana Rivale con L'amore va.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ancora un buongiorno a tutti coloro che hanno acceso la radio, che hanno deciso di iniziare questo giovedì nel modo più romantico, più emozionante possibile. Un po' di messaggi che già arrivano al 331-240-7878. Li vado a leggere, come questo di Rocco che ci scrive dalla provincia di Avellino e sta andando a lavorare. Dice che lui fa il mercato, quindi è un orario in cui si va da una parte all'altra se si è appunto venditori ambulanti. So bene che è un lavoro molto molto mattiniero, quindi un saluto a Rocco, buona giornata a te. E poi voglio salutare anche Tiziana, che invece ci ascolta da Roma, anche lei sveglissima, dice già in realtà dalle 5, sta un po' pulendo casa, un po' si prepara e tra poco andrà al lavoro anche lei, e ci ringrazia per aver già messo su tanti brani che adora e che la riportano indietro nel tempo. Vediamo se vi piacciono anche i prossimi. Tra poco arriva Vasco Rossi con Ogni Volta e subito Anna Marchetti, Ma come posso non pensarti più.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita. Ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
1: Romantica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica. Romantica Radio, siete sempre con Paola nella prima mattina in questo appuntamento che apre un po' e dà il via all'intera giornata poi di Romantica. Anche in questo 17 settembre stiamo ascoltando tanti brani meravigliosi, ma vi ricordo che potete recuperare anche tanti contenuti e anche tante curiosità relative alla musica sul nostro sito internet. Andate sul sito di Romantica Radio dove trovate tantissimi contenuti, trovate lo shop online con le magliette, tutti i gadget di Romantica Radio che amate di più, e poi ovviamente se non l'avete fatto scaricate la nostra app perché è di una comodità incredibile per ascoltarci ovunque. Andiamo avanti con la musica e lo facciamo con un grande della musica internazionale che è Julio Iglesias e che nel 1979 all'interno del fortunato album Innamorarsi alla mia età tira fuori una canzone che diventa uno dei brani più famosi e più amati di Julio Iglesias, che è appunto Se tornassi, testo che racconta la fine di una storia d'amore matura e il profondo senso di nostalgia e rimpianto che ne consegue. Ce l'andiamo ad ascoltare su Romantica Radio in questa mattina, Julio Iglesias, Se tornassi, e poi arriva anche Marco Armani con È la vita.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, oggi è il 17 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un malinteso finanziario con un fornitore o un ente si risolverà grazie a una vostra telefonata ferma ma estremamente garbata. Sarete soddisfatti della vostra capacità di negoziare. Toro, sarete molto concentrati sulla cura di un dettaglio estetico della vostra abitazione, come la scelta di un tessuto o di un colore. Creare un ambiente che rispecchi la vostra anima aumenterà la vostra pace interiore. Gemelli, in amore vivrete una fase di gioco, riscoprendo il piacere del corteggiamento leggero e dei messaggi spiritosi. Questa freschezza darà una spinta energica notevole anche ai rapporti di lunga data. Cancro, vi sentirete pronti a cambiare un'abitudine di consumo eliminando prodotti che non considerate più etici. La vostra coerenza tra pensiero e azione vi regalerà un senso di integrità molto forte. Leone, riceverete una proposta di viaggio per un fine settimana che richiede un adattamento a condizioni spartane. Sarete entusiasti della sfida, desiderosi di testare la vostra capacità di star bene con l'essenziale. Vergine, in amore sceglierete di non indagare su un piccolo segreto del partner, rispettando la sua necessità di avere uno spazio inaccessibile. Questa fiducia incondizionata sarà il miglior regalo che possiate fargli. Bilancia, un vecchio progetto di studio abbandonato per mancanza di tempo tornerà a solleticare la vostra mente. Dedicherete la serata a rimettere in ordine gli appunti, sentendo rinascere una vecchia passione. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una decisione rapida riguardo a un investimento che sembra perdere colpi. La vostra capacità di tagliare le perdite con freddezza vi eviterà problemi molto più grandi. Sagittario, sarete i mediatori di una discussione tra amici riguardo a una meta per le vacanze o a una cena. La vostra visione d'insieme permetterà di trovare un compromesso che soddisfi le esigenze di tutti. Capricorno, in amore vivrete un momento di forte passionalità, ma meno legata al corpo e più alla condivisione di un ideale comune. Sentirvi parte di una squadra vi renderà più uniti che mai. Acquario, sentirete il desiderio di fare una donazione a un progetto di ricerca scientifica o tecnologica. Sostenere il progresso vi farà sentire parte attiva del futuro, regalandovi un umore molto solare. Pesci, vi dedicherete alla manutenzione di uno strumento musicale o di un attrezzo creativo.

anche in questa nuova ora insieme, anche Napoli Pop, la nostra collection che ritroveremo tra poco, e poi chissà, più in là arriveranno anche un po' di momenti dedicati proprio a voi come Veloci e Contenti, la nostra rubrica Top Star. Insomma, abbiamo tanto tanto da fare. Come sta iniziando questa giornata? State facendo colazione insieme a me? Raccontatemi come va al 331 240 7878. Ci diamo la carica per affrontare al meglio questo giovedì 17 settembre. Il brano che ci ascoltiamo adesso in apertura di questa seconda ora, secondo me, è perfetto a quest'ora della mattina: i Commodores con Easy. E poi arriva anche un brano sanremese, secondo me tra i più amati anche da chi canta, perché è veramente una bella prova da cantare, Lisa con Sempre.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Parliamo adesso di relazioni su Romantica Radio, in particolare di questa notizia che mette anche un po' di angoscia. Purtroppo le AI ultimamente arrivano notizie sulle AI, l'intelligenza artificiale, che un pochino spaventano, e sempre più coppie, leggevo, che divorziano usando anche le AI per farsi dire come interagire con l'ex. Ma i consigli che l'intelligenza artificiale dà non fanno che peggiorare le cose, perché il problema è che se racconti a ChatGPT che il tuo partner fa questo e quest'altro, ChatGPT darà ragione sempre a te, e non perché tu abbia ragione, ma perché è costruito per farlo. E quindi più facciamo entrare l'intelligenza artificiale nelle nostre vite, più a fondo si può spingere, che è un po' l'allarme che danno tutti quanti. E sono tantissime le persone che affermano che appunto ChatGPT o comunque chatbot simili abbiano avuto un ruolo chiave nella fine delle loro relazioni, perché quasi tutti hanno fatto coinvolgere ChatGPT nella loro relazione, chiedendo proprio come fare, ma anche in cose pesanti come i procedimenti di divorzio, le battaglie per l'affidamento dei figli. E alcuni raccontano di essersi ritrovati sommersi da pagine di analisi psicologiche generate dalle AI e di aver visto i propri partner diventare distanti, freddi, rifugiandosi in una narrazione che appunto era sbagliata, perché era costruita dal chatbot. Attenzione a quello che facciamo e all'uso che ne facciamo di questo tipo di intelligenza artificiale. Almeno per le relazioni proviamo a vedercela da soli. Gianni Togni con Quartiere, e poi arriva anche Nada con Cuore Stanco.

0: Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Vi ho fatto scatenare di prima mattina, non era mia intenzione. Ancora buongiorno a tutti i romantici che stanno scegliendo di svegliarsi insieme a Romantica Radio in questo giovedì mattina. Prima parlavamo appunto di coppie che si affidano a ChatGPT per risolvere i propri problemi nelle relazioni. Arrivano i commenti come quello di Monica che ci scrive da Pozzuoli e ci scrive: io sono senza parole, ma come si fa ad affidarsi a ChatGPT per le questioni di cuore? Come si fa? Me lo chiedo anch'io, però purtroppo sono in tanti a farlo. Anche Carmine, arrabbiatissimo, dice: ma non è possibile, è proprio vero che finiremo come Terminator? Auguriamoci di no. E poi voglio dare il buongiorno, invece, il tanti auguri a te, arriva in questo giovedì mattina, per Sabrina che compie gli anni. Sabrina da Rimini, buon compleanno cara, e festeggia al meglio in questo giovedì 17 settembre. Per tutti voi che scegliete anche di arrabbiarvi, perché no, via messaggini con Romantica Radio e raccontare il vostro punto di vista. Le prossime canzoni, Caterina Caselli, tutta da cantare a tutto volume, tra poco Nessuno mi può giudicare. Subito ecco Beppe Cantarelli, Tocca a me.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao, da Luigi da Succigo.
1: Sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida, mi ascolto dalla televisione, number one.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci si prepara, si fa colazione, si esce magari, tutto questo in compagnia di Romantica Radio in questo giovedì mattina. Grazie per averci scelto e per stare con noi già dall'inizio di questa giornata, poi so che ci portate con voi anche durante tutto il resto della giornata con Ornella, con Marco Tre, via via tutti gli altri che vi tengono compagnia fino a sera. Noi siamo ben felici di farlo e vi ricordo, se seguiteci anche sui social, c'è la nostra pagina Facebook sempre carica di contenuti, di ricorrenze, di notizie da commentare, da ricondividere sui vostri profili, e c'è Instagram, TikTok, c'è il nostro canale YouTube dove tra l'altro proprio da pochissimi giorni abbiamo creato questa bellissima playlist dedicata a Pino Daniele. Andatela ad ascoltare, a riscoprire, mettetela lì anche lei come accompagnamento di una splendida giornata. Ci sono i Camaleonti adesso su Romantica Radio con Eternità, e poi arriva anche la splendida voce di Mango, La rosa dell'inverno.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Buon giovedì a tutti da Roberto, oggi è il 17 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Un malinteso finanziario con un fornitore o un ente si risolverà grazie a una vostra telefonata ferma ma estremamente garbata. Sarete soddisfatti della vostra capacità di negoziare. Toro, sarete molto concentrati sulla cura di un dettaglio estetico della vostra abitazione, come la scelta di un tessuto o di un colore. Creare un ambiente che rispecchi la vostra anima aumenterà la vostra pace interiore. Gemelli, in amore vivrete una fase di gioco, riscoprendo il piacere del corteggiamento leggero e dei messaggi spiritosi. Questa freschezza darà una spinta energica notevole anche ai rapporti di lunga data. Cancro, vi sentirete pronti a cambiare un'abitudine di consumo eliminando prodotti che non considerate più etici. La vostra coerenza tra pensiero e azione vi regalerà un senso di integrità molto forte. Leone, riceverete una proposta di viaggio per un fine settimana che richiede un adattamento a condizioni spartane. Sarete entusiasti della sfida, desiderosi di testare la vostra capacità di star bene con l'essenziale.

0: Capricorno. In amore vivrete un momento di forte passionalità, ma meno legata al corpo e più alla condivisione di un ideale comune. Sentirvi parte di una squadra vi renderà più uniti che mai. Acquario. Sentirete il desiderio di fare una donazione a un progetto di ricerca scientifica o tecnologica. Sostenere il progresso vi farà sentire parte attiva del futuro, regalandovi un umore molto solare. Pesci, vi dedicherete alla manutenzione di uno strumento musicale o di un attrezzo creativo. Il contatto fisico con l'oggetto e la cura nel ripararlo saranno per voi una vera e propria forma di preghiera laica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Buongiorno, questa è la terza ora che parte adesso insieme a Paola Coda qui su Roma Antica Radio. Bentrovati, benvenuti. Se la radio invece la state accendendo in questo momento, e ben svegliati. Diamo il via insieme a questa giornata, a questo giovedì 17 settembre, e per quest'ultima ora ho lasciato il meglio, il succo di questa puntata insieme. Infatti ci aspetta la nostra rubrica Top Star e chissà, magari sta per arrivare un veloci e contenti. Intanto voi scrivetemi come state iniziando questa giornata. 331-240-7878. Io vi metto come primo pezzo di questa nuova ora insieme un brano internazionale. Loro sono i Bee Gees e dal 1978 ci regalano Too Much Heaven. Poi arriva anche Lilli di Antonello Venditti.
3: Romantica, le dolci note del mattino.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Siete pronti, cari romantici? Secondo me siete prontissimi. È il momento di Veloci e Contenti. Scrivete ora settembre con il vostro nome, la città, al 331-240-7878. Il più veloce conquista la nostra calamita.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha confermato l'adesione. Questa è una partnership, ha detto la Presidente della Commissione, non contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Spari a Roma ha ammesso la sua colpevolezza durante l'interrogatorio ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Il calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC, mentre l'ombra di Conte si allunga sulla panchina di Spalletti. Ed è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Abbiamo anche ascoltato le notizie, l'attualità, grazie alla redazione di Romantica Radio in Romantica News in questo giovedì mattina, e ci prepariamo a goderci anche la nostra rubrica, lo sapete, si chiama Top Star, e abbiamo deciso di far sfidare gli artisti, i gruppi con quelle star appunto della musica in una sfida che in realtà è tutta un gioco ed è un modo per celebrare le loro fantastiche, straordinarie carriere. Sarà così anche questa mattina con 2 grandi nomi della musica italiana. Da un lato Drupi, dall'altro Fausto Leali. Ascolteremo tra poco la sfida fra Drupi e Fausto Leali in Top Star, ma prima ho altra musica per voi e la sequenza la apre Rita Pavone con Alla mia età. Poi arriva Gilbert Sullivan con Claire.

0: scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Torniamo sul ring virtuale della musica con due grandi personaggi, ma soprattutto due grandi voci della musica italiana. Fausto Leali e Drupi. Il primo è uno dei cantanti più noti e amati della musica leggera italiana, con una voce che è diventata un marchio di fabbrica. Un timbro ricco e profondo, un grande controllo vocale. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua voce lo ha reso un cantante molto apprezzato dal pubblico, non solo per il suo talento vocale, ma anche per l'intensità delle sue interpretazioni. Il secondo, all'anagrafe Giampiero Anelli, è noto per la sua voce calda e profonda, che ha saputo conquistare il pubblico, e non solo in Italia. Alcune delle sue canzoni sono state apprezzate anche all'estero, soprattutto nei paesi di lingua italiana come Svizzera, Belgio e Germania, dove la musica italiana ha una lunga tradizione di ascolto.

0: Anche se entrambi hanno avuto un grande successo, le loro carriere sono state caratterizzate da stili musicali che si distinguevano per sfumature diverse. Drupi più melodico e intimo, Fausto Leali più energico e influenzato da rhythm and blues. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, siamo Ira e Marco.
1: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
0: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
1: Ciao.
2: Siamo Angelo e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni. Siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Siamo arrivati alla fine per questa mattina, per questo giovedì 17 settembre. L'abbiamo aperto insieme questo 17 settembre, già dalle 6 di questa mattina qui su Romantica Radio, e come sempre io devo ringraziarvi per l'accoglienza in una fascia oraria che non è la mia solita, e spero insomma di avervi tenuto compagnia così come fa di solito la nostra grande Monia, che ritorna lunedì, però domani ritorno io e quindi vi aspetto dalle 6 alle 9 per iniziare al meglio anche il venerdì mattina. E adesso passo il microfono a Ornella Rauccio, che è già pronta, che ha in serbo per voi tantissime cose in questa mattinata, quindi rimanete lì, rimanete pronti ad ascoltare Ornella, e vi lascio con altra musica prima dell'arrivo di Ornella. C'è Aleandro Baldi con questa canzone molto intima, intensa, si intitola Tu sei me, dal 1996. Poi arrivano anche i Nomadi con Tutto a posto. Baci, baci, baci a tutti voi da Paola Coda.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buongiorno, bentrovati, salve a tutti. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio. Restateci, so che ci siete già da questa mattina alle 6 perché siete stati con Paola Coda ancora una volta. Noi abbiamo davanti a noi un bel cammino, fino a mezzogiorno. Non perdetevi, accodatevi a me, vi porto io. E allora, anche Simone Sierpone, per la verità, lui è quello che regge l'ombrello colorato per far vedere alla comitiva turistica dove andare. Dai, subito i contatti: 331-240-7878. Ornella@romanticaradio.it. Se volete, siamo qui, vi aspettiamo. E intanto vi facciamo ascoltare Loretta Goggi, che arriverà con Un amore grande. Subito partiamo con la grande Mimì, l'indimenticata Mia Martini, dal 77. Questa è Per amarti.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Al mattino quando ci incontriamo abbiamo voglia di viaggiare insieme nel tempo e allora celebriamo un personaggio famoso nato in passato, proprio il 17 di settembre come oggi. 1931 nasce l'attrice americana Anne Bancroft, tra i suoi famosi successi Il Laureato del 1967 e poi tanti premi, tra cui un Oscar, 2 Golden Globe, 2 premi Emmy, una carriera davvero stellare. C'è di stellare da ascoltare anche la musica romantica di Romantica Radio e torneremo tra poco al 78 con Cugini di Campagna e Dentro l'Anima. Avvolgete bene i cristalli perché ci sono degli acuti che ve li potrebbero crepare e subito ritroviamo anche Peppino Di Capri. Questa è Meglio Così.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Altra stazione e spazio temporale, ci spostiamo in America e al 17 settembre del 1630, quando viene fondata la città di Boston nel Massachusetts. Sai che non sapevo che fosse così antica, non credevo davvero. 1630, po' farbacco, a ciripicchiola, diciamo. Questi sono i commenti migliori che riesco a fare, ce n'erano altri da fare in fuori onda, ve li conservo per un'altra occasione. E diamo spazio alla nostra musica e ci sarà Affida una lacrima al vento di Adamo. Subito torniamo all'86 con la cover della grande Whitney Houston di una canzone che era di George Benson, bellissima in testo e musica. Questa è Greatest Love of All.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di spartafori.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

0: romantica. Io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
1: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

saltino nel tempo per questa mattina, andando al 17 settembre del 1907, per riscoprire insieme che in quel giorno e in quell'anno viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, anche se in realtà le premesse dell'azienda risalivano già al 1901. Marchio per motociclette iconiche, ancora adesso amatissime da tanti. Un altro marchio iconico è quello di Romantica Raggi. Scusate se tiro acqua al mio mulino, al nostro mulino, però è anche vero. E allora torniamo alle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, e tra poco ritroveremo dal Festival Bar 78 Mattia Bazar con Tu Semplicità. Subito c'è un grande personaggio, ormai mito, ormai leggenda, Raffaella Carrà con E salutala per me.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al piano

0: mente.
1: Già vissuto un'oretta insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Ben trovati ancora da tutta Romantica Radio, da Ornella Rauccio. È il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Gianna da Milano, che scrive: vi ho conosciuto in viaggio vacanza, in macchina con la mia famiglia in Abruzzo. Vi adoro. E non sapessi quanto adoriamo noi te, grazie. Allora salutiamo sia gli amici dell'Abruzzo che quelli della Lombardia. Poi man mano, lo sapete che giorno dopo giorno alla spicciolata salutiamo tutte le regioni che ascoltano Romantica Radio in qualunque modo e vi dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare. Dal 78 ci sarà Umberto Tozzi con Perdendo Anna e subito Fammi toccare di Alberto Kelly.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Il dottor

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Arrivati a quest'ora, più o meno a mezza mattinata, quando c'è il brecchettino per il caffè, io mi chiedo sempre, chissà come sta andando anche la mattinata dei romantici che mi stanno ascoltando in questo momento, e se vi va magari me lo racconterete sempre ai nostri contatti. Io spero bene, intanto, vabbè, può darsi che si faccia sentire un po' la stanchezza degli impegni, del lavoro, della fatica. Prendetevi anche voi una piccolissima pausa e lasciatevi accompagnare dalla musica di Romantica Radio, così vi facciamo rilassare. E tra poco troveremo la versione italiana cantata da Marcella Bella nel 73 di Killing Me Softly With His Song, che era di Roberta Fleck. In italiano poi il titolo diventa Mi Fa Morire Cantando, e subito grande canzone di Michael Jackson, questa è The Lady in My Life.
1: Romantica, Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Fileo Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Cerdiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone. 7 feriti anche a Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le news. Sta per arrivare l'appuntamento con Top Star, la sfida delle stelle. In genere sapete che sono tanto indecisa, questa mattina proprio no, perché per quanto io abbia enorme stima e ammirazione per Anna Oxa, purtroppo è venuta a confronto con Mia Martini e con un colosso così, almeno da parte mia, insomma, la propensione è sicuramente verso la grande Mimì. Poi magari raccontatemi invece la vostra propensione per l'una o per l'altra artista. Attenzione, perché poi dopo ci sarà anche più tardi lo spazio con la Veloci e Contenti. Non vi dico quando, vi dico che tra poco ci sarà la cover italiana di Easy dei Commodores nel 77 per Wes e Dori Ghezzi, diventa Come la prima sera, e subito Sentimiento nuovo arriva Franco Battiato.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Ancora una sfida al femminile. Da un lato Anna Oxa, dall'altro Mia Martini. La prima si è fatta notare giovanissima partecipando al Festival di Sanremo nel 1980 con la canzone Un'emozione da poco, che fu un grande successo e la lanciò nel panorama musicale italiano. Dotata di una voce davvero unica, potente e versatile, ma anche di una presenza scenica d'impatto, è sempre stata una cantante che ha cercato di sperimentare con il proprio stile, passando dal pop al rock, alla musica d'autore e persino alla musica elettronica. La carriera di Mia Martini, la Mimì della musica italiana, è stata segnata da grandi successi, ma anche da periodi di difficoltà personale e professionale. Una voce roca, profonda, intensa, è sempre stata capace di emozionare e colpire profondamente il pubblico. Durante la sua carriera è stata vittima di una serie di pregiudizi e superstizioni che hanno influenzato negativamente la sua vita privata e professionale.

0: Anna Oxa e Mia Martini hanno condiviso una carriera parallela nel panorama musicale italiano, entrambe note per le loro voci potenti e per la loro capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica. Nonostante le differenze stilistiche e di personalità, c'era un legame di stima reciproca. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica, salve! Sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre. Buona vita!
3: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella. Mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi. Siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi. Ciao!
0: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Vi avevo preannunciato l'appuntamento con Veloci e Contenti, quindi spero che a questo punto siate belli scattanti, perché per conquistare la nostra favolosa calamita griffata romantica radio dovrete essere talmente veloci da risultare al primo posto. Solo il primo se la aggiudica la conquista. E basta fare che cosa? Scrivere la parola settembre con nome e città adesso al 331 240 78 78.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Rieccoci, buongiorno, ben trovati ancora da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio che è qui sempre per voi. Stiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso voglio salutare ancora qualcuno tra gli amici e le amiche che scrivono al 331-240-7878. Siete sempre i benvenuti. E tra gli altri adesso ho scelto Ivano da Roma che ha scritto: vi ascolto con tanta felicità con tutti i miei amici. Ma che bello! Quando ci sono gli ascolti di gruppo, quando ci sono le comitive, ricordate le comitive di una volta che si riuniscono ad ascoltare Romantica Radio e io sono la donna più felice del mondo, per cui per festeggiare dai ancora canzoni romantiche tutte italiane da ascoltare, perché avremo Fabio Concato con Mi innamoro davvero. Subito torniamo a Canzonissima 72 con Gianni Nazzaro e La nostra canzone.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Non so quanti di voi romantici, ma spero tantissimi come me, ricorderanno il film cult di Quentin Tarantino del 94, Pulp Fiction. Davvero esagerato, straordinario. Non esagerato però sembra nei costi, nel senso che aveva un budget di produzione relativamente ridotto, di circa 8 milioni di dollari, e poi invece ne ha incassati in tutto il mondo oltre 214 milioni di dollari, penso un po'. E perché questo? Per riflettere ancora una volta sul fatto che non è tanto il costo di un oggetto, di un'esperienza, di una cosa, di un lavoro, è più importante il suo valore, cioè quanto merita. Riflettiamo sempre su questo. Mentre lo facciamo, ascolteremo Dario Baldambembo dal 75 con Aria e subito la grinta di Michele Zarrillo dall'81 con Non è finita.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Prima ho detto che spesso e volentieri mi piace salutare i tanti amici che da varie regioni d'Italia ascoltano Romantica Radio, ed è vero, è un piacere, perché in realtà siete sempre voi veri protagonisti di Romantica Radio e voglio che restiate sempre tali. E allora in questo momento come faccio a non salutare in particolare gli amici di Campania, Lazio e Calabria? Perché? Perché loro in questo momento ci stanno guardando in TV, oltre che ascoltare Romantica Radio al canale 788 del digitale terrestre. Quindi benvenuti, bentrovati, ma anche a tutti gli altri che possono comunque guardare Romantica Radio. Attenzione, anche se non in TV, possono farlo andando al nostro sito romanticaradio.it, perché c'è un click per ascoltare la diretta radio, ma ce n'è uno apposito per guardare la diretta TV, e vi consiglio di andare subito a vivere ancora quest'altra esperienza. Esperienze in musica che arriveranno con Guido Renzi tra poco e Non si vive di soli ricordi, e subito dal 67 Roberto Carlos e La donna di un amico mio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
1: Ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: che stamattina siamo quasi al momento dei saluti. Mi stavo un po' preoccupando perché ancora non avevo visto Marco 3 in arrivo, che sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Poi all'improvviso, pum, è apparso con un coup de théâtre. Che gran coup de théâtre, va bene. E arriverà tra poco, poi ve l'ho detto, da mezzogiorno con voi. Prima di andare via ascolteremo insieme Senza parole di Luciano Rossi. Subito Ornella Vanoni dall'81 con Vai Valentina, vai Ornella, che te ne devi annà. Questo è quello che ovviamente Marco mi vuole dire con gli occhi, e sto per farlo. Prima il tempo di ringraziare tutti voi come al solito per il vostro affetto, il vostro calore, per esserci stati, e spero di ritrovarvi anche domattina. L'appuntamento è sempre qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: con te.
1: Ma che bello essere stati con Ornella Rauccio fino a poco fa, e che bello ritrovare il mio amico Simone Serpone alla parte tecnica. Ma è fantastico ritrovare tutti voi fino alle ore 15 insieme a Marco Tre qui su Romantica Radio. Buongiorno, oggi è giovedì 17 settembre 2026, sfogliamo un altro giorno da questo nostro calendario. Ormai il giro da boa è avanzato, siamo a giovedì, è già gio, come dice la mia amica Monia Braga, che mannaggia lì pesce. Si trova a casa febbricitante. Vabbè, insomma, voglio dire, passerà sicuramente presto. Monia, ascoltaci e vedrai che tornerai pimpante la prossima settimana. Adesso vi lascio con i primi due motivi di oggi. C'è È stato bello con te di Alex Damiani e subito dopo Mina con Nessuno al mondo. Rimanete con noi, le canzoni e i ricordi di Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
0: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: l'appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

torniamo in studio. Voglio ricordare con voi oggi questo motivo di Barry White dal titolo Just the Way You Are del 1978. Insomma, in quell'anno questa ballata che si rifà al pezzo di Billy Joel, però molto rallentato, perfetto per lo stile della black music di fine anni 70, non fu un grande successo, devo dire, in patria, perché non entrò neanche nella Billboard, ma al contrario qui in Europa fu un grande successo, nel Regno Unito, dove raggiunse la sua 12ª posizione, anche in Italia, e poi ci fu un'ospitata storica di Barry White al Festival del 1981. Ebbene, a differenza della band essenziale di Billy Joel, Barry White col suo testosterone rivestì il brano con una sontuosa produzione orchestrale ricca di archi, insieme alla sua celebre Love Unlimited Orchestra. Ce lo riascoltiamo tra un po', il tempo di sentire Harmonium in Ti Desidero.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso ed altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21.05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Ritroveremo la nostra redazione alle 15.30 con notizie dall'Italia e dal mondo insieme a Lucio Belmonte. Adesso invece c'è Raff con due, subito dopo i Formula 3 che, annunciati da Marco 3, in questo folle sentimento fate voi i calcoli. E tra un po' c'è anche Top Star insieme alla Nannini e alla Bertè. Bah, ne sentirete delle belle. Top Star che potete riascoltare anche in podcast su romanticaradio.it nella sezione dedicata.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Donne e rock. Chi meglio di Gianna Nannini e di Loredana Bertè? La carriera di Loredana Bertè si è sempre distinta per il suo atteggiamento anticonformista e per l'uso di un'immagine e di uno stile molto audaci, in netto contrasto con il panorama musicale italiano più convenzionale dell'epoca. La sua voce roca e potente, unita a uno stile che mescolava rock, pop e soul, l'ha fatta amare sia dai giovani che dai meno giovani. La Bertè ha spesso affrontato temi di libertà, indipendenza e ribellione, rendendola un'icona per molte persone che cercavano di rompere con le tradizioni o che si trovavano ai margini della società. Anche Gianna Nannini ha fatto del rock il leitmotiv della sua carriera. Ha sempre avuto un approccio molto personale alla musica, mescolando elementi di rock, pop e musica d'autore. La sua voce è un marchio di fabbrica, con tonalità alte e un'impronta graffiante che la rende immediatamente riconoscibile, con un carattere personale, trasgressivo e ribelle.

0: Le signore del rock hanno diviso anche il palco in alcuni eventi. Un confronto che è un riflesso della varietà e della ricchezza della musica italiana, con due voci e carriere che hanno saputo conquistare il pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
1: Romantica Radio, bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

vogliamo finalmente fare nella vita una radio di servizio? Bene, facciamolo stamattina perché voglio ritrovare questo furto che è stato fatto a un nostro amico che si trova a Cinecittà, Quarto Miglio, Don Bosco, Appio Claudio. Questa è la zona in cui è stato sottratto questo bene. Ma di che cosa si tratta? Di questo ve ne parlerò tra un po'. Il tempo di sentirci due belle canzoni, quella di Bruno Martino, Estate, e subito dopo Claudio Baglioni, Se telefonando.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: I nostri ascoltatori sono davvero tanti e crescono sempre di più, e questo è naturalmente sempre il nostro grazie, senso di gratitudine eterna a chi ci ascolta. Allora, Donato da Barletta, un saluto a te e anche a Rino che ci ascolta da vicino Viterbo. Chi invece scrive a marco@romanticaradio.it è Lorenzo da Vicenza. Ciao, sono Lorenzo, ho 11 anni, ma è un bambino e vengo da Vicenza. In macchina ascolto sempre la vostra radio con mamma, è la mia preferita. Grazie Lorenzo, dobbiamo coltivarci, le nuove generazioni dobbiamo portarle avanti, sono i nuovi ascoltatori, quelli che verseranno i contributi per il pagamento della nostra pensione in fin dei conti, Adesso invece c'è Alice con Messaggio e per tutti Eddie Rabbit, You and I, rimanete con noi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Allora, vi parlavo prima di un furto che è avvenuto a Roma ed era una borsa per medici, praticamente con tutto l'occorrente che il medico porta con sé, oltre al timbro della sua professione. Ed era un regalo particolare dei genitori di questo medico, anni di studi, di sacrifici, di sogni, insomma, voglio dire, lui vuole riavere questa borsa, aiutiamolo, quindi facciamo la radio di servizio, come dicevo prima, almeno una volta nella vita. Ecco, questa borsa che portava sempre con sé in ogni casa in cui entrava. Quindi San Policarpo, Appio Claudio, Don Bosco, queste sono le zone, Cincittà e Quarto Miglio a Roma, è stata rubata questa borsa medica con all'interno gli attrezzi del mestiere. E non solo, poverino, oltre il danno anche la beffa, visto e considerato che è stata anche distrutta la sua auto per prendere questa borsa. Insomma, aiutiamo questo medico a ritrovare la sua borsa e mi rivolgo agli amici del quadrante sud-est di Roma, va bene? Prossimi due pezzi, lo facciamo ascoltando Lucio Battisti, Innocenti Evasioni, e subito dopo Massimo Ranieri in Preghiera per lei.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

una volta era felice e contente con noi, è diventato anche veloce e contente, perché bisogna essere veloci, al numero di WhatsApp 331 2407 878, perché chi arriva primo meglio alloggia e si porta a casa la nostra calamita. Allora scrivete la parola settembre su WhatsApp al 331 2407 878 col vostro nome e la località da dove ci ascoltate in questo momento. Soltanto il primo si porta a casa la nostra calamita. Vai!

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me, ciao!
1: Romantica, sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto, non solo mi fate compagnia ma mi fate ritornare indietro a meno di 50 anni, gli anni 70, grazie, buona giornata.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

altri due pezzi che girano qui su Romantica Radio. Francesco De Gregori con Rimmel, lo ascolteremo tra un po'. Pensate che questa canzone ha dell'autobiografico, assolutamente, perché è una vera storia d'amore tormentata tra De Gregori ed Elena Gobbi, la donna che aveva ispirato anche il brano precedente che si chiamava Bene. Rimmel perché il mascara per gli occhi viene usato da De Gregori come metafora del trucco che si scioglie con le lacrime alla fine di una storia d'amore. Ma che bello risentire questo pezzo di De Gregori tra un po'. Ora ci sono i Santa Rosa con Io senza te.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Inizia una nuova ora insieme col ricordo delle melodie del passato, fino alle 15 con Marco Tre, che sono io, un tuffo nel passato con i classici della musica italiana. Toto Cutugno con Emozioni e subito dopo una bellissima, lo dico proprio perché il titolo, Sei bellissima, Loredana Bertè.

0: che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Siamo al 17 settembre, ormai l'estate è soltanto un ricordo e stasera con Roberto Malvagia si parla degli amori dopo l'estate. I messaggi che ad agosto arrivano spontanei, a settembre diventano un po' più radi. Questa sera Robertino parla degli amori nati in vacanza, delle distanze, delle promesse che ci siamo fatti e quelle sere lì e del momento in cui un sentimento deve trovare posto nella vita reale. Una puntata vicina alle storie di molti ascoltatori, sai. Alle ore 21 qui su Romantica Radio vi aspettiamo con Roberto Malvagia. C'è Giuni Russo in Mediterranea e subito dopo Sandro Giacobbe, Gli occhi di tua madre.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ci sono canzoni che per le loro caratteristiche vengono inquadrate come canzoni da cantare sotto la doccia. Ecco, le prossime due sono tra queste. Ti stringerò con Nada e chi non ha cantato almeno una volta Gianni Morandi con la fisarmonica? Eccoli qui i prossimi su Romantica Radio.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva Romantica, andate così.
1: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ancora tanta musica vi attende qui su Romantic Radio. Tra un po' c'è Lucio Belmonte con voi fino alle 18, Alessandra fino alle 21, poi c'è il mio amico Roberto Malvagia, Alex Poli, fino alle 3 del mattino, insomma tanta bella programmazione e musica per voi. Rimanete con Romantic Radio, vi lascio con gli ultimi due pezzi per quanto mi riguarda. Era bella con Renato e i Profeti e Miguel Bosé con Ti Amerò. Noi ci risentiamo domani, sempre alle ore 12, e sempre qui su Romantica.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ci siamo, buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte non manco mai, dite la verità, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 qua ad accogliervi in quello che è il nostro salotto radiofonico di Romantica. Saluto subito immediatamente il mio amico Marco Tre che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, mentre devo dirvi che oggi giornata che qualcuno considera non proprio bellissima perché è il 17, ma quando mai, ecco, via queste superstizioni, bisogna sempre farsi accompagnare da pensieri positivi perché sarà sicuramente una giornata fantastica, ma ve ne sarete resi conto già da questa mattina, per cui chi ascolta Romantica ha sempre questa vena di ottimismo. Anche per oggi si parte con questo spazio insieme, come dicevo, fino alle 18. Tra poco la collection Napoli Pop, ma ascoltiamo anche Franco Califano con Io per amarti e subito il Giardino dei Semplici, M'innamorai.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: rispetta il nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E con questo giovedì 17 si conclude definitivamente il periodo di apertura delle scuole per l'anno scolastico 2026-2027. Non è che questa settimana sto insistendo sempre sullo stesso argomento, ma ho sentito, ho letto anche dei vostri messaggi che molti sono veramente interessati a questo argomento. Innanzitutto come genitori, alcuni come zii, alcuni come nonni e altri invece perché avete fatto un piccolo salto nel passato, magari al vostro primo giorno di scuola. Quindi ho capito che è un argomento che vi sta particolarmente al cuore. Ne parleremo un po' in questo pomeriggio, perché magari ci soffermiamo su qualche aspetto che riguarda proprio questo inizio dell'anno scolastico, che coinvolge un po' tutti, non soltanto i ragazzi che vanno a scuola, ma anche i docenti, anche le comunità e soprattutto anche le famiglie. Lo facciamo sempre col nostro stile, facendoci accompagnare dalle nostre canzoni. Ascoltiamo Maurizio Arcieri che torna con 5 minuti e poi e subito Nino Buonocore, Se fossi in te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Un infuriato Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi su prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il paese nordamericano primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito invece soddisfatto il premier canadese Carney. Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo a calci l'uomo. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e di un 22enne di origine marocchina. Il calcio, stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo minuto a centrocampo Sarr, in avanti Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Con l'inizio della scuola, ne stiamo parlando anche oggi, è emerso un'altra disputa tra quelli che sono genitori, docenti, educatori. Qual è questa disputa? Appena trascorsa l'estate, è giusto o non è giusto per il periodo estivo, nel quale i ragazzi sono in vacanza, assegnare i compiti? Secondo alcuni è importante perché non bisogna perdere l'esercizio e quindi confidenza con quelle che sono le materie scolastiche, per altri invece questa cosa non va bene, perché bisognerebbe lasciare i ragazzi ad altre cose. E allora, voi cosa ne pensate? Volete darmi anche un vostro parere? Ecco, scrivetemi al 331-240-7878, così scopriamo anche il vostro punto di vista. E ascoltiamo anche Marcella Bella con Un sorriso e poi Perdonami. E come dimenticare il grande Peppino di Capri con Nessuno al mondo.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
1: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ho chiesto ai nostri radioascoltatori un parere in merito a una disputa di cui stiamo parlando. Ecco, con l'apertura delle scuole molti ritornano sull'argomento se è giusto o non è giusto durante le vacanze estive assegnare dei compiti agli alunni di tutti i gradi, no? Dalle elementari fino alle superiori. Vi leggo due messaggi che sono completamente diversi. Il nostro amico Massimo, che scrive da Palermo in Sicilia, ti ringrazio Massimo, e dice che è giusto assegnare i compiti ai ragazzi. Non vorrei sbagliarmi, ma lui fa l'insegnante, mi sembra di capire questo, perché poi altrimenti perdono il ritmo, no? E quindi perdono anche confidenza con quelle che sono le materie che hanno studiate durante l'anno, ed è giusto, ecco, farli ogni tanto esercitare in quelli che sono i giorni di vacanza. Invece vado da Valeria, che scrive da Roma, che ha una idea completamente diversa, perché dice che i ragazzi durante l'estate bisogna lasciarli liberi di vivere delle esperienze con i genitori, e i compiti potrebbero essere tranquillamente delle cose che possono fare e che abitualmente non fanno durante l'anno, per esempio delle visite insieme ai parenti di luoghi bellissimi, quindi scoprire la geografia sul posto o anche l'arte sul posto visitando dei musei, e potrebbe essere un'ottima occasione per non fare sempre le solite cose che si fanno a scuola. Voi con chi state? Con il nostro amico siciliano, con la nostra amica romana? Fatemi sapere se volete. Nel frattempo vi faccio ascoltare Loretta Goggi con Pieno d'amore e Umberto Balsamo con Malla.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Si apre un'altra ora su Romantica Radio, ancora buon pomeriggio da Lucio Belmonte. Leggo dalla mia scaletta che stanno per arrivare delle canzoni veramente eccezionali, sono fantastiche. Però prima vorrei salutare un po' i nostri amici che sono quasi tutti tornati alla normalità, soprattutto quelli che lavorano e sono abituati anche a lavorare ascoltando della bella musica. Quindi tra un caffè e una chiacchiera arrivano anche le nostre canzoni. Vi dicevo che stiamo per ascoltare due brani bellissimi che aprono degnamente questa nuova ora, Spandau Ballet con Through the Barricades e la canzone di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Lo dico spesso, quante cose si imparano con la radio, specialmente quando andiamo a caccia un po' di curiosità, quindi belle canzoni ma anche qualche curiosità. Ne stavo leggendo una proprio qualche minuto fa, voglio condividerla con voi, di questi studiosi americani che sono arrivati a realizzare chimicamente una colla estremamente innovativa. Qualcuno dirà, vabbè, è una colla, niente di che. In verità non è così, perché è talmente efficace, talmente forte e talmente resistente che verrà utilizzata per le infrastrutture sottomarine, perché sembra che questa colla a contatto con l'acqua modifichi la sua composizione chimica e addirittura diventa più resistente e addirittura anche riciclabile. E quindi questa innovazione è molto importante dal punto di vista ingegneristico, perché aiuterà moltissimi studiosi che realizzano anche dei progetti sottomarini a rendere le strutture più forti e anche più resistenti. E questa è una curiosità che volevo oggi condividere insieme a voi, mentre devo condividere con voi anche delle canzoni stupende. Tra poco Umberto Tozzi, Qualcosa, Qualcuno, ma subito Ricchi e Poveri, Voulez-vous danser?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Dopo aver parlato della supercolla per le strutture, infrastrutture sottomarine, c'è il nostro amico Massimo che mi scrive da Napoli. Vorrebbe sapere il nome della colla. Massimo non lo so, era solo una notizia che riguarda le scoperte scientifiche. Quando verrà fuori, magari sarà commercializzata anche per altre cose. Sicuramente sarò contentissimo di darti il nome di questo prodotto. Tra poco la nostra rubrica Top Star di grandi artisti a confronto. Oggi si parlerà di Rita Pavone insieme a Caterina Caselli. Ma ascoltiamo anche Nil Sedaka con I tuoi capricci e subito Se adesso te ne vai. La canzone è di Massimo Di Cataldo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura. Spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Ancora una sfida al femminile. Musica italiana protagonista con Rita Pavone e Caterina Caselli. La prima, famosa per la sua energia e la sua voce squillante, che l'hanno resa un'icona del panorama musicale degli anni 60 e 70. La sua carriera esplode a solo 17 anni. Viene scoperta da Mogol e Lucio Battisti durante un provino per una trasmissione televisiva. La sua energia sul palco e la sua immagine da ragazza ribelle, ma al contempo dolce, la rendono amata da un vasto pubblico giovane. La sua carriera è segnata da una grande versatilità, che le ha permesso di adattarsi a vari stili musicali, dal pop più orecchiabile alla musica più impegnata, senza mai perdere la sua identità. Caterina Caselli è una delle figure più importanti della musica italiana, sia come cantante che come produttrice. Agli inizi della sua carriera ha colpito la sua voce potente e il suo carisma. Messa a riposo l'ugola, Caterina Caselli ha avuto e ha tuttora un ruolo fondamentale anche come produttrice musicale. È stata la fondatrice dell'etichetta Sugar, una delle etichette discografiche più importanti in Italia, che ha lanciato molti artisti di successo, tra cui Andrea Bocelli e Laura Pausini.

0: basta perché.
1: Due grandi artiste che a modo loro, con carriere sfolgoranti, hanno dato un enorme contributo alla musica italiana. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
1: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Finalmente ci siamo anche oggi, l'opportunità di potervi aggiudicare la nostra calamita iconica di Romantica Radio. Quindi dovete essere assolutamente più veloci. Cosa dovete fare? Inviate subito un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivete settembre, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. E vi ripeto, scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che come dico sempre porta anche tanta fortuna. Pensate, vi arriva fino a casa.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ancora grazie per aver scelto oggi di passare un po' di tempo in nostra compagnia, in compagnia di Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio, la voce di Lucio Belmonte per il nostro salotto pomeridiano dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 appunto. Devo ricordarvi una cosa importante assolutamente da non dimenticare mai: se volete portarci sempre con voi, ascoltarci quando e dove volete, la maniera più semplice è scaricare la nostra applicazione, che non serve soltanto a questo ma anche a informarvi. Facciamo conto che state ascoltando una canzone, non ricordate il titolo della canzone o anche il nome dell'artista. Ebbene, sulla nostra applicazione ci sono tutte queste informazioni, quindi cosa aspettate? Andate subito, scaricate l'applicazione gratuita Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone, ci tenete a portata di click e ascoltate anche le nostre canzoni, come questa che sta per arrivare. Delle Orme si intitola Canzone d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire... Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: amo e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Devo ringraziarvi per anche i messaggi che arrivano, come dire, di complimenti per quanto riguarda la nostra rubrica. Abbiamo appena finito di ascoltare la nostra collection Napoli Pop, mentre vi voglio aggiornare su un'altra novità, un'altra curiosità che riguarda il mondo della tecnologia. Pechino in questi giorni si è tenuta l'Olimpiade della tecnologia, non la conosciamo benissimo noi qua dalle nostre parti, però da quelle parti c'è questa Olimpiade che fanno con degli aggeggi elettronici. Faccio un esempio: fanno correre per esempio 100 metri a dei robot, e la notizia riguarda proprio questo, perché quest'anno un robot cinese, non è uno scherzo, non è una bufala, ha percorso 100 metri in 9,32 secondi. Cosa significa questo? Ve lo dico subito: che ha battuto l'uomo più veloce del mondo fino a questo momento, che è il famoso atleta Bolt, che invece ha percorso questo tratto in 9,58 alle Olimpiadi. Per cui un robot ha battuto un umano dal punto di vista atletico. Detto questo, vi lascio un po' pensare, un po' ragionare, e vi faccio ascoltare Bertin Osborne con Eterna Malattia, e subito Julie and Julie con Amore Mio Perdonami.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, anche da parte dei governatori di regione, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmierebbero le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con Bruxelles se dovesse procedere con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma di 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata di un bus a Milano, lo ha deciso il giudice Fioretta dopo l'udienza in direttissima, contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica. La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause di quanto accaduto. Lo sport: con la MotoGP Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda con Di Gianantonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Pecco ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette nella vicenda di essersi espresso male. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Non manca mai nel nostro pomeriggio, nel nostro salotto, lo spazio che concediamo ai saluti particolari ai nostri carissimi radioascoltatori più fedeli, più attivi. Oggi mi trasferisco nella città di Roma, ringrazio, saluto il nostro amico Razio che scrive proprio dalla capitale e dice che gli abbiamo fatto tantissima compagnia in questa torrida estate del 2026, come dargli torto, effettivamente è stata molto calda, però speriamo di averlo rinfrescato almeno con quelle che sono le nostre canzoni e magari anche con qualche bel ricordo che ha ritrovato delle estati passate. Con questo vi ricordo sempre che potete scriverci. Voglio ricordarvi che i messaggi vocali vanno sempre nello spazio Ciao Romantica, però quelli di testo, come sentite, possiamo leggerli insieme. Quindi se volete scriverci, fatelo. 331-240-7878. Il momento di ascoltare anche Nico Fidenco con Come nasce un amore e subito la voce di Alex Baroni con Cambiare.

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Nonna, che belle canzoni ascolti tu.
1: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli.
0: Ciao Mattia da Napoli.
2: Romantica, sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
3: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E a quest'ora su Romantica Radio, anzi nei nostri studi, c'è il solito movimento, perché è arrivata Alessandra, si sta preparando di fare compagnia fino alle 21 tra pochissimo, quando terminerà il mio spazio che sapete ritorna domani fino alle 15. Voglio anche raccomandarvi una cosa molto importante: questa sera non dimenticate, subito dopo Alessandra fino a mezzanotte vi farà compagnia anche Roberto, anche questa sera ha preparato degli argomenti interessanti che vi vede protagonisti, quindi dovete non soltanto ascoltare ma anche partecipare. Io, Lucio Belmonte, torno domani, perché tra le 15 e le 18 c'è il nostro appuntamento con il salotto di Romantica Radio. Vi lascio sempre con le nostre canzoni, ascoltiamo Cugini di Campagna con Un'altra Donna e cantiamo Nicola Di Bari con Il mondo è grigio, il mondo è blu. A domani.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo pronti per cominciare, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi ho intenzione di tenervi compagnia fino alle 18. Com'è andata questa giornata fino adesso? Dove siete? Cosa state facendo? Insomma, tutte cose che vi chiederò tra poco. Naturalmente cercheremo di migliorarvi le prossime 3 ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Anche stasera uno di voi rischierà di portarsi a casa un bel gadget di Romantica, insomma tanti motivi per rimanere con noi. Ringrazio Lucio Belmonte, il mio amico, ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani sempre dalle 15 e qui su Romantica Radio. E adesso vogliamo iniziare il nostro discorso musicale. Tra poco Enzo Malepasso con Amore Mio e subito Benny Maradones Into the Night. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

dedicato a voi, il 331 240 7878. Ci serve proprio per comunicare con voi, per farci capire dove siete, cosa state facendo mentre ascoltate la radio, oppure come siete stati quest'oggi. Avete lavorato, siete in giro, state tornando magari a casa dal lavoro, oppure state ancora lavorando. Raccontateci tutto. Perché ascoltate Romantica? Ecco, anche questa è una domanda che faccio davvero volentieri ai nostri ascoltatori. Insomma, comunicate con noi, insegnateci a conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E vi aspetto anche questa sera con un WhatsApp al 331 240 7878. Se invece volete scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Erminio Sinni, che tra poco riascolteremo con E tu davanti a me, subito i Mattia Bazar, Cavallo Bianco.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Amici romantici, questa è l'ora giusta per sorseggiare un bel aperitivo insieme, ascoltando e magari canticchiando le canzoni di Romantica. E tra poco scopriremo anche un'altra puntata di Top Star, questa rubrica che si occupa di stelle. Questa sera tratterà di Roberto Vecchioni e Enzo Iannacci, davvero due grandi. Si parlerà di loro in Top Star tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e tra poco Ornella Vanoni ci farà ascoltare Vorrei darti. Subito una canzone che parla di un amore semplice, quotidiano, fatto di gesti piccoli ma preziosi. È una delle canzoni più famose di Orietta Berti. Partecipò al Festival di Sanremo del 1967. Io, tu e le rose.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Musica italiana protagonista di questa sfida tra Top Star. Da una parte Roberto Vecchioni, dall'altra Enzo Iannacci. Il primo è un artista che ha saputo mescolare la tradizione della canzone d'autore con influenze letterarie, poetiche e anche filosofiche, creando un repertorio ricco di emozioni e riflessioni. D'altronde Vecchioni, prima di diventare un cantante di successo, ha insegnato letteratura italiana nelle scuole superiori. Questo bagaglio culturale si riflette nelle sue canzoni, che spesso trattano temi esistenziali, storici e letterari, combinando la musica con un linguaggio profondo e sofisticato. Il secondo è stato uno degli artisti più originali della musica italiana, noto per la sua capacità di unire musica, poesia e ironia in modo unico. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, dal beat degli anni 60 al rock e alla musica d'autore degli anni 70 e 80, ma il suo stile inconfondibile è sempre stato caratterizzato da una grande poetica e ironia, che trattava temi di vita quotidiana, ma anche di critica sociale e politica.

0: perché no?
1: Un professore e un medico prestati all'arte, o viceversa. Pur con tutte le differenze di stile e di personalità, entrambi hanno dato molto al panorama musicale italiano. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo, da Giuliano.
1: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita, ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Buona serata romantici e venite a trovarci sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate un sacco di podcast, anche di Top Star, rubrica che è andata in onda poco fa e che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Però se vi piace in modo particolare, ecco, potete trovare sul nostro sito romanticaradio.it anche tutte le puntate di Top Star e di tante altre rubriche che avete ascoltato nel corso di questi anni qui su Romantica Radio. Venite sul sito. È davvero una sorpresa, ci sono tante cose da vedere e poi vi ricordo che lì si può ascoltare anche Romantica direttamente dal sito. Va bene, buona serata amici miei, tra poco invece protagonista di nuovo la musica, Lucio Battisti, lo riascolteremo con Una donna per amico. Subito una canzone del 1978 che parla dell'amore che resiste, che non si arrende, che rimane lì anche quando la distanza sembra enorme. Riascoltiamo i Beans con T'aspetterò.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare un'altra ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331 240 7878. Che bello leggervi, e saluto in modo particolare dalla provincia di Frosinone Giulia da Veroli, e lei scrive: alla vostra musica mi fa compagnia mentre preparo la cena. Grazie Giulia di aver scelto proprio Romantica come compagnia questa sera. E poi saluto Marco di Mondovì in provincia di Cuneo, dice: vi ascolto mentre rientro dal lavoro, siete la mia pausa di serenità, e questo ci piace Marco, un bacione, ciao, buon rientro. E poi saluto Antonio da Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, oggi è il suo compleanno e quindi noi dobbiamo fargli assolutamente gli auguri. Ci ha fatto sapere del suo compleanno la sua famiglia, quindi salutiamo tutta la sua famiglia, facciamo tanti auguri Antonio. E vorrei anche ricordare a tutti voi che se volete festeggiare un compleanno con noi, beh, fatecelo sapere per tempo al 331 240 7878, noi sicuramente vi faremo gli auguri. Intanto buona serata con Stefano Rosso, una storia disonesta, e

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Si discute.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello riascoltare le canzoni in Napoli Pop, magari canzoni che ci eravamo anche dimenticati. E a proposito, se avete una canzone in particolare che può far parte di Napoli Pop e che magari noi ci siamo dimenticati e a voi piace in modo particolare, insomma, se c'è una canzone che volete riascoltare in questo spazio, scriveteci al 331-240-7878, noi sicuramente vi accontenteremo. Buona serata, amici miei, questa è Romantica Radio con Alessandra Riccetti, tante belle canzoni ancora da ascoltare insieme. Tra poco Genova e Stefan con Piano Piano e subito Alberto Kelly.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Si avvicina sempre di più l'ora di cena e allora fin da adesso vi dico buon appetito con Romantica e vi racconto qualcosa di davvero particolare. A Firenze un team di ricercatori ha appena pubblicato uno studio sorprendente. Le coppie che ogni giorno si scambiano almeno un gesto di gentilezza, anche minuscolo, hanno un battito cardiaco che tende a sincronizzarsi. Succede anche a distanza, grazie ai messaggi vocali. Il cuore risponde come se l'altra persona fosse lì. Un piccolo segreto biologico che spiega perché certe voci, certe parole ci fanno stare subito meglio. Insomma, c'è una spiegazione scientifica spesso anche all'amore e ai benefici dell'amore. Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece andiamo a scoprire le prossime canzoni. Tra poco Roberto Carlos con Canzone per te e subito Giorgia con un capolavoro, Gocce di memoria.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
1: Romantica Radio, siete grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siete pronti, amici? Mi auguro proprio di sì, perché questo è il momento in cui dovete essere veloci e contenti. E allora scrivete settembre, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, e inviate subito un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa una calamita firmata romantica. E allora, ripeto, scrivete settembre, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà la calamita mitica firmata romantica.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica Radio e grazie a tutti voi che ci state scrivendo. Continuate a farlo, 331-240-7878. Saluto Elena da San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Mi scrive: la vostra musica mi tiene compagnia mentre rientro dal lavoro. Grazie Elena di averci scelto, un bacione. E poi saluto dalla Sicilia, esattamente in provincia di Trapani, c'è Giuseppe di Alcamo che scrive: vi ascolto ogni sera, siete la mia pausa felice. Caro Giuseppe, ci piace regalarti felicità con la nostra musica, un bacione. E poi buona serata a Luca da Nembro, in provincia di Bergamo. Lui dice: vi sto ascoltando con mia moglie, siamo in auto, ci stiamo spostando. Grazie per la vostra musica, ma grazie a te, caro. Buona serata anche a voi con bella musica che torna. Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto e Diana Ross, I'm Still Waiting.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Notizie romantiche arrivano dal mondo e noi ve le raccontiamo, ci piace farlo. E questa notizia arriva esattamente da Parigi, la città dell'amore. In questi giorni il comune ha installato una nuova panchina dei messaggi anonimi. Chiunque può sedersi e lasciare un biglietto per uno sconosciuto, un pensiero gentile.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricchetti fino alle 21 e poi, come ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 21 in poi, arriverà il nostro Roberto Malvagia. Di cosa parlerà questa sera? Degli amori dopo l'estate. I messaggi che ad agosto arrivano spontanei, poi a settembre diventano più radi. Questa sera Roberto parlerà di quegli amori che sono nati in vacanza, delle distanze, delle promesse e del momento in cui un sentimento deve trovare posto nella vita reale. Una puntata vicina alle storie di molti ascoltatori. Questa sera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi state con noi anche per questo motivo. E buona serata anche con Sandro Giacobbe, che riascolteremo con Come un'onda e i Pooh, Così ti vorrei.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
1: Ciao, siamo Ira e Marco.
2: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
1: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
2: Ciao.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: Il tempo corre veloce quando sono con voi. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti per me, Alessandra Riccetti. Vi dico grazie. Grazie per averci seguito, ascoltato. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siete speciali ascoltatori di Romantica. Ve lo ripeto ogni sera, vi voglio bene. Siete davvero molto affettuosi con noi di Romantica. Ci risentiremo domani alle 18, stesso posto, stessa ora. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Anche lei ritroverete domani. Amici, non vi lascio soli, due canzoni e poi con voi Roberto fino a mezzanotte. Fred Bongusto, Attento, Disc Jockey e Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò questa sera. Vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Si avvicina il weekend, si avvicina il fine settimana, giovedì sera, no? Che ha già dentro questa piccola attesa. La settimana non è ancora finita, ma qualcosa comincia ad allentarsi. E forse proprio a quest'ora, quando il rumore della giornata si abbassa, no? Tornano a farsi sentire anche le domande che durante il lavoro, gli impegni e la fretta siamo riusciti a tenere un po' più lontane. Io sono Roberto Malvagia, questa è Romantica Radio. Grazie ad Alessandra, grazie a Camilla. Parleremo questa sera dei messaggi che ad agosto arrivano spontanei e a settembre diventano più radi, delle distanze geografiche, del lavoro, dei figli, degli orari e di quelle domande, diciamo così, inevitabili. Ciò che sembrava così naturale in vacanza riesce a vivere anche nella realtà? Scrivetemi la vostra storia, il vostro ritorno, la promessa mantenuta oppure il silenzio che vi ha fatto capire tutto. Il nostro numero, il mio numero tramite WhatsApp 331 240 7878. La mia mail è roberto@romanticaradio.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Gli amori dopo l'estate, le promesse, le distanze, i primi silenzi, il momento in cui il sentimento incontra la vita reale. Gli amori estivi nascono dentro condizioni particolari, il tempo è più largo, il corpo è meno protetto, gli orari cambiano, le persone si mostrano lontane dall'ufficio, dalle responsabilità domestiche, dalle preoccupazioni, dai ruoli che occupano appunto durante il resto dell'anno. E poi arriva settembre, la spiaggia scompare, il lungomare non è il luogo, non è più il luogo dell'incontro quotidiano, le città tornano a separare un po', no? Il tempo non è più abbondante, una telefonata deve trovare posto tra lavoro, famiglia, traffico e stanchezza. È lì che il sentimento incontra la realtà, non per essere necessariamente distrutto dal sentimento, ma per essere verificato. E la domanda era tutta un'illusione, la domanda è: ciò che abbiamo scoperto in quella situazione contiene abbastanza verità da sopravvivere, ecco, quando cambia la situazione, quando arriva il mese di settembre, quando arriva l'autunno?

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Le prime storie da parte degli ascoltatori. Voglio salutare Albano da Napoli. Conobbi mia moglie in vacanza. Al ritorno abitavamo in due città diverse. Per mesi ci siamo visti soltanto nei fine settimana. L'estate ci fece incontrare, ma fu l'inverno a costruire davvero la nostra relazione. Voglio salutare Enzo, che mi ha scritto da Spoleto. Siamo in Umbria, la mia storia è finita. Appena siamo tornati, all'inizio mi sono sentito preso in giro, poi ho capito che quello che avevamo vissuto era stato vero, ma non abbastanza forte da cambiare le nostre vite. Poi Paola da Palermo, forse settembre non rovina le storie, toglie semplicemente tutto ciò che impediva di vederle con chiarezza. Ma insomma, la fine di una storia non rende necessariamente falso ciò che l'ha preceduto. Un'emozione può essere sincera e nello stesso tempo non avere abbastanza spazio, magari maturità oppure un progetto comune, no? Per continuare. Non dobbiamo trasformare ogni esperienza breve in un errore. Il sentimento adulto, ecco, richiede anche la capacità di distinguere tra ciò che ci ha emozionato e ciò che può realmente accompagnarci magari nella vita di tutti i giorni.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
7: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Durante l'estate è facile dire ci sentiamo, vengo a trovarti. Queste frasi possono essere anche sincere, ma settembre chiede loro proprio di cambiare forma. Il ci sentiamo deve diventare una telefonata, il vengo a trovarti deve incontrare magari un treno, un'autostrada, un giorno libero, no? Il non finisce qui, magari deve trasformarsi in continuità. E il sentimento comincia a misurarsi nei gesti che costano qualcosa, ovvero tempo, rinuncia, pazienza. Una volta gli strumenti erano meno immediati, si lasciava il numero di casa, si telefonava la sera, si scriveva una lettera, una cartolina. Oggi possiamo scriverci ogni momento, vediamo se l'altra persona è online, guardiamo le fotografie, ascoltiamo le storie, siamo più connessi, seguiamo insomma la sua vita personale, ecco, attraverso le storie pubblicate.

tra poco parleremo della distanza nell'epoca dei messaggi continui, e dopo le 22 parleremo proprio della comunicazione dei messaggi visualizzati senza risposta, dei vocali ascoltati ore dopo, delle persone che seguono ogni nostra storia ma non trovano il tempo per chiederci davvero come stiamo. Parleremo anche dell'effetto opposto, il controllo continuo, l'ansia per l'ultimo accesso, il bisogno di interpretare ogni silenzio. Poi entreremo anche nelle coppie già formate prima delle ferie, perché l'estate non mette alla prova soltanto le nuove storie, può diventare anche una lente capace proprio di ingrandire ciò che una relazione adulta aveva magari rimandato per mesi.

Abbiamo superato le 22. Un tempo l'attesa aveva meno informazioni, il telefono non squillava, non sapevamo se la persona fosse fuori, occupata, lontano, o semplicemente non desiderasse chiamarci. Oggi sappiamo molto di più, vediamo l'ultimo accesso, il messaggio visualizzato, la fotografia pubblicata. Queste informazioni, ecco, possono offrire chiarezza, ma possono anche alimentare interpretazioni continue. Perché non ha risposto? Perché ha guardato la mia storia? Perché ha messo un cuore ma non ha mai chiamato? Perché scrive soltanto la sera tardi? Ecco, la tecnologia ci consegna delle tracce, non spiegazioni. Quando siamo coinvolti magari sentimentalmente tendiamo a riempire ogni spazio vuoto con ciò che temiamo o desideriamo. Ecco, è importante ricordare una cosa: una singola risposta tardiva non definisce un sentimento. Le persone lavorano, hanno problemi, attraversano giornate difficili e non sempre riescono a comunicare nel momento esatto in cui ne abbiamo bisogno.

Una persona può essere molto presente sul nostro telefono e quasi assente nella nostra vita e può reagire a ogni contenuto, inviare una canzone, scrivere una frase affettuosa e poi magari evitare qualunque progetto concreto. Questa è una delle grandi ambiguità, no, di oggi. Il contatto continuo che può creare questa sensazione di intimità che non sempre magari corrisponde a una relazione reale. Ci raccontiamo la giornata, inviamo fotografie, condividiamo musica, ma non sempre sappiamo quando ci rivedremo, quale spazio abbiamo nella vita dell'altro, se esista davvero la volontà magari di costruire qualcosa. Il problema nasce proprio quando la distanza diventa una condizione comoda per evitare qualunque definizione. Si resta proprio in questa zona sospesa, abbastanza vicini da non lasciarsi e abbastanza lontani magari da non assumersi responsabilità. E settembre, appunto dopo la leggerezza estiva, può far emergere proprio questo.

La sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it, rimanete con me. Questa sera non stiamo parlando di sentimenti astratti, stiamo parlando di quelle storie che molti ascoltatori stanno vivendo davvero, gli amori nati durante l'estate, le coppie che dopo le ferie devono ritrovare il proprio equilibrio, no? Le promesse fatte davanti al mare, il primo impatto con la vita quotidiana. Romantica Radio, diciamo, è l'unica radio che parla al cuore e questa sera proviamo a farlo senza giudicare chi ha creduto magari una storia breve, chi sta ancora aspettando, magari chi ha deciso di continuare, chi invece ha capito che quella persona apparteneva perfettamente a una stagione, però non al resto dell'anno.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

L'estate non mette alla prova soltanto gli amori nuovi. Per una coppia già formata, le ferie possono rappresentare proprio il momento in cui si trascorre finalmente molto tempo insieme. E proprio quella vicinanza, tanto desiderata durante l'anno, può far emergere distanze che la routine aveva nascosto. Durante i mesi di lavoro ci si incontra negli spazi rimasti liberi, la mattina di corsa, la sera stanchi. In vacanza invece ci si trova davanti per giornate intere. Può essere bellissimo, ma può anche diventare molto difficile. Ci si accorge, ecco, di avere ritmi differenti. Uno desidera riposo, l'altro l'attività. Uno vuole stare in compagnia, l'altro magari cerca il silenzio. Uno considera le ferie un tempo per la coppia, l'altro le dedica completamente alla famiglia allargata oppure magari agli amici. Proprio queste piccole divergenze, senza filtro, della routine diventano visibili. Questo non significa che la vacanza abbia rovinato il rapporto, forse ha semplicemente mostrato magari ciò che durante l'anno veniva rimandato. Settembre, allora, per tutte le coppie, ma anche per i single, oppure per chi ha intrapreso una relazione, diventa il momento della scelta, il momento della verità.

Nell'ultima ora parleremo del lavoro, dei figli, dei genitori, degli anziani, della stanchezza, delle responsabilità, perché amare da adulti non significa soltanto desiderarsi, significa trovare spazio reciproco dentro vite già piene. Parleremo anche dei silenzi, quelli necessari, che rispettano il tempo dell'altro, pur magari quelli usati per creare ansia, per evitare una conversazione. Proveremo proprio a capire quando una storia estiva merita una possibilità e quando invece la cosa più rispettosa sia magari accettare ciò che è stata senza trasformarla in un'attesa infinita. Rimanete con me, questa è la sera di Romantica Radio sino alla mezzanotte, mia compagnia.

lascia un po' socchiusa e arriverà. Buonanotte amore, che dormi così poco, e lo so bene non è per il caldo,

La sera su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. Questa sera parliamo degli amori dopo l'estate. Abbiamo superato le 23 ed adulti non arriviamo mai completamente liberi, diciamo così, ad una nuova relazione. Portiamo dietro lavoro, figli, separazioni precedenti, no? Genitori da assistere, impegni economici, paure. Non basta provare un sentimento, bisogna capire come farlo vivere senza distruggere ciò che esiste e senza relegarlo continuamente, magari all'ultimo spazio disponibile. E questo vale soprattutto dopo l'estate. In vacanza sembrava possibile vedersi ogni giorno, a settembre bisogna un po' organizzarci, no? Un genitore deve rispettare gli orari dei figli, chi lavora su turni non può essere sempre disponibile, una persona appena separata può avere bisogno sicuramente di più tempo prima magari di inserire qualcuno, è così, nella propria quotidianità.

Gli amori dopo l'estate, promesse, distanze, primi silenzi, il momento in cui il sentimento incontra la vita reale. Allora, giovedì sera, la settimana non è ancora finita, ma qualcosa comincia un po' ad allentarsi sicuramente. Questa sera parliamo proprio delle storie che molti ascoltatori stanno vivendo. Gli amori nati durante proprio l'estate, le coppie che dopo le ferie devono ritrovare il loro equilibrio, le promesse fatte magari davanti al mare, il primo impatto con la vita quotidiana. I messaggi, ecco, che ad agosto arrivano spontanei, a settembre diventano magari più rati, dovuti magari dalle distanze geografiche, dal lavoro, dei figli, degli orari. E proprio quella domanda inevitabile: ciò che sembrava così naturale in vacanza riesce a vivere anche nella realtà? E allora scrivetemi roberto@romanticaradio.it. questa è la mia mail.

in prossimità della mezzanotte le vostre storie, tra fine e continuità, i vostri messaggi. Paola dalla capitale, da Roma: la nostra storia estiva non è continuata, però ci siamo salutati con sincerità, mi ha fatto male ma non mi ha lasciato sospesa. Da Cosenza: Antonio, dopo le vacanze io e mia moglie abbiamo capito che parlavamo quasi soltanto di problemi pratici. Da settembre abbiamo deciso di riservare una sera alla settimana alla coppia, anche senza fare nulla di speciale. Ed infine Francesca da Napoli: a volte vogliamo che una storia continui perché non siamo pronti a salutare la versione di noi che avevamo trovato in vacanza. Davvero tanti i vostri messaggi, continuate a scrivermi tramite WhatsApp, questo è il mio numero 331, ricordatevi, 240 78 78.

Questa sera abbiamo parlato degli amori dopo l'estate, dalla scenografia che scompare, della differenza tra presenza digitale magari e la presenza reale, delle coppie che tornando dalle ferie scoprono i problemi rimasti nascosti magari durante l'anno, dei sentimenti adulti costretti a convivere con lavoro, figli, distanze, diciamo così, responsabilità. E abbiamo cercato di ricordare una cosa: una storia breve non è necessariamente falsa, così come una storia intensa magari all'inizio, no? Non è necessariamente destinata a durare. Da Roberto Malvagia è davvero tutto, grazie di cuore, ci ritroveremo domani sera con uno sguardo verso il weekend, tra poco Romantica Night, Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: lasciamo solo case o ricordi. Lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto. Un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.